0: Mirkyo kibse mabu tinti, zingzhaage arka wa tingshe, maat ki tinske buze. Mangala, tinti mangala, Mirkyo kibse tinti mangala.
1: Pong!
0: Pumbela!
1: Mirkyo kibse mabu ina maa kya umarwe a, xieje tinti di, yadu!
0: Les! Pumbela! Kibya yoshi, zo di kintiske me daoshi.
1: Heh, rali ya chukar yue.